luce in voi resto, se di quelle qualche luce in voi resto, pur ne voi, se di quelle qualche luce, se di quelle qualche luce in voi resto.